0: Martina, cosa sento?
1: Amar consiglio! Irol mio, non vedete che voglio divertirmi?
0: Divertirti? È vero! Divertirti! Io so crudel come tu ti diverti! Ma, signor cavaliere, è vero quel che la dice?
1: La povera infelice di me innamorata, e per pietà